0: emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: s e l a r r I e salary
0: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo